0: Forza è un grande successo, suona su RDS. Suona su RDS.
1: Madonna e Sabrina Carpenter. Bring your love.

0: E questa era la nostra sequenza mixata su RDS Potential Sombre, la chiudeva. Allora, Paguro, buon lavoro!
1: A che ora arriva Paguro?
0: È arrivato Paguro.
1: È arrivato Paguro. Buon lavoro.
0: C'è il radio date.
1: Sì.
0: Avete voglia di conoscere qualcuno? Vi sentite soli, anche solo per un'amicizia, per bervi un caffè magari nella stessa città, scoprire che avete degli interessi in comune, o perché magari volete invece innamorarvi?
1: Eh certo, l'anima gemella potreste trovarla grazie a noi. Abbiamo già fatto incontrare un sacco di coppie.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Solo una volta è andata male, tutte le altre è andata bene. Quindi se volete proporvi al 38822 con una breve descrizione,
0: sì?
1: Ci dite chi siete, quanti anni avete, come siete fatti, eccetera. Eccetera.
0: E cosa, chi cercate?
1: Noi vi chiamiamo, tra un po' andremo in diretta e cercheremo la persona insieme a voi e che di cui avete bisogno o voglia, insomma, per intraprendere un nuovo rapporto.
0: Dai, 38822 38822, descrivetevi. Siamo qui.
2: Amici di RDS, Petra Loregian,
1: Leo Di Bello,
2: squadra vincente non si cambia, torniamo in Puglia il prossimo sabato e tutti ci abbracceranno con tanto tanto affetto perché ritorna l'RDS Summer Festival.
3: Farà tappa Monopoli, ci saranno con noi un sacco di artisti, cominciando da Anna, ci saranno Benji e Fede, Emma e molti altri.
2: Anche Noemi, Mara Sattei, sono tutti artisti straordinari, quindi voi scaricate l'app di RDS per assicurarvi i migliori gadget, ma soprattutto un posto in prima fila acquistando il nostro RDS Summer Kit.
3: Siamo in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli per la più bella festa d'estate.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: Aggiungi.

0: da 17.000 euro.
1: Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
0: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
0: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
0: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
0: Libidine coi fiocchi!
3: Algida Remix Cookie è il sandwich gelato che cambia le regole del gioco. Gelato alla vaniglia e al caramello tra due biscotti al cacao magro e al caramello. E cos'è quello?
4: Wow!
3: Un irresistibile cuore di salso al caramello. Pazzi per Remix Cookie, pazzi per Algida. Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
5: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità. 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione Dynamite, un viaggio nelle miniere tra diamanti e minatori dispettosi a bordo di un disco rotante su un percorso vertiginoso da 12 metri di altezza. Che fai, non vieni a provarla? Cavallino Matto,
2: la nostra storia siete voi, da 20 anni insieme a noi. Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca!
3: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Radio Date, descrivetevi in un messaggio vocale o scritto, descriveteci anche la persona che cercate. 38822 38822, tra poco uno in onda insieme a noi.
10: RTSSOE.

0: nipote.
1: Allora, sentite che bella voce che ha Pierpaolo. Pronto?
2: Prontissimi. Comunque siete più efficienti di Tinder.
0: È vero, sì, è vero. Certo. Ci chiameranno i Tinder Boys.
2: Esattamente. Già certo. Vi ascolto tutti i giorni, ma adesso faccio l'abbonamento Plus.
1: No, adoro,
0: sì,
1: adoro,
0: guarda,
1: Pierpaolo.
0: Se c'entra nelle tasche nostre, meglio ancora.
1: Allora, Pierpaolo, descriviti subito.
0: Allora, intanto aspetta, geolocalizziamolo. Tu in questo momento sei...
2: Allora, io vivo in Svizzera, ma sto tra Lugano e Milano praticamente.
1: Ok.
0: Quindi in questo momento sei a Lugano, ma insomma sì, vivi anche a Milano.
2: Esatto.
0: Quindi chi sei? Parliamo prima di te, poi di cosa cerchi. Esatto. Chi sei, cosa fai, come sei?
2: Allora, ho 33 anni, faccio il medico, un po' pentito, nel senso che mi manca il mondo dell'arte, a cui spero prima o poi di tornare. E cerco qualcuno con cui condividere delle esperienze belle, come tutti immagino.
1: Ok, cioè quindi tu hai studiato tanti anni per fare il medico e poi volevi fare altro? Succede.
2: No, non è che volevo fare altro, perché non mi sento completo con una cosa sola, come tante persone.
1: Ah, ma certo,
2: immagino.
1: Ok, adesso ho capito, meglio. Certo, sì, sì,
2: ma
1: ovviamente.
2: Perché abbiamo la tendenza a incasellarci in un determinato compartimento, ma l'essere umano è molto più complesso di così.
1: No, ma posso essere tua amica?
0: Ma sei proprio una persona meravigliosa. Senti, hai degli hobby, cioè, a parte il lavoro, le cose, cosa ti piace fare nella vita?
2: Quest'anno per fortuna sono tornato a fare teatro, recito, mi piace da morire, come... È stato come tornare a respirare.
0: Sei collega di Roberta allora, e anche Roberta fa molto teatro.
2: Lo so. E mi piace moltissimo e vabbè, poi canto, e, insomma, però insomma questo mondo dell'arte è quello che mi è mancato. Diciamo.
0: Robby, proponito per il tuo prossimo musical.
1: Ma sarebbe stupendo avere Pierpaolo, ma scherzi, nelle chiacchierate sui nelle camere degli hotel a tirarci i cuscini, Pierpaolo.
0: Oh, già vi vedo. Allora abbiamo risolto, tu con Roberta, ciao, arrivederci.
1: Sarebbe stupendo. Pierpaolo, tu cerchi un ragazzo, giusto?
0: Un ragazzo.
1: Che tipo di ragazzo cerchi? Che cosa deve avere per piacerti?
2: Ma, allora, la curiosità okay. E l'intelligenza. Sia emotiva sia anche di mente. Beh, una mente brillante e bella ed è molto più sexy di tante di tanti fisici scolpiti di cui siamo tartassati. Basta,
0: è vero,
2: ragazzi,
0: basta.
2: Avete rotto
0: con sti guerrini
2: di grasso, basta.
0: Tutti uguali,
2: una matriciana.
0: È vero, guarda, infatti guarda, anch'io smetterò di andare in palestra, non ne posso più di essere considerato solo per la mia bellezza.
1: È un sex symbol, esatto. È vero.
0: Basta.
2: Uguale. No, vabbè, ma lo sport, perché
0: ma aspetta, cioè... tu però descriviti un attimo fisicamente, tu come sei? Questo può essere utile.
2: Io faccio sport, comunque sono atletico, sono un bodybuilder,
0: però...
2: faccio corsa, nuoto, un po' di palestra.
0: Alto, basso, biondo, moro?
2: Alto 1,75 m, biondo, con gli occhi verdi.
1: Perfetto.
2: Molto
1: simpatico. No, il mio migliore amico lui, ho deciso io adesso.
2: Senti, Robby, ci tengo allora.
1: Ma io mi tengo il numero, non sto scherzando.
0: Senti, zona a parte Lugano, ovviamente Milano, Lombardia,
2: Milano,
0: in generale.
2: Milano, okay. Milano,
0: proprio Milano città.
2: O tutta l'Italia, le distanze cosa sono d'altronde?
1: Che meraviglia.
0: Appunto, quindi...
1: Allora, ragazzi all'ascolto, se vi è piaciuta la descrizione di Pierpaolo, e vi deve essere piaciuta per forza, prenotatevi al 388-22-388-22, vaglieremo i vostri messaggi e quello che ha più punti in comune con Pierpaolo verrà messo in onda.
2: Insomma, sbagliate con attenzione, mi raccomando.
0: Guarda,
1: ovvio.
0: Già ne sono arrivati un paio di messaggi che sto soltanto leggendo. Secondo me vi conviene comunque conoscere Pierpaolo, poi il resto si vedrà. Da Milano e dintorni, ma da tutta Italia, 388-22-388-22. Tra pochi minuti, Pierpaolo, ti metteremo in contatto.
2: Siete,
0: speriamo.
2: Bellissimi e bravissimi.
1: Pure tu, baby. Senti, Pierpaolo, adesso puoi riattaccare, ti richiamiamo.
2: Perfetto.
1: Tra poco, va bene?
2: Va bene.
1: A dopo.
0: Saluta Lugano.
1: Ciao.
0: Madame, la nuova di Madame.
1: Lo so.
0: No, non dico a te, allora.
3: Abbiamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music. Novità.
4: New music. Novità RDS.

0: Glorious Andreas Johnson su RDS. Perché mi fai il verso?
1: No, perché ho provato.
0: Cattivo.
1: Ma scusate un attimo, scusate.
0: Ma perché mi devi fare il verso?
1: Quanto è simpatico Pierpaolo. Quanto
0: adorabile.
1: È carino il paguro, che lo adoro,
0: sì,
1: della redazione.
0: E
1: Giulio Caproni, che bravo ragazzo che è.
0: Sì.
1: Apro la bocca io. Adesso è brutto e cattivo.
0: Ma se mi fai il verso, scusa, tu fai una cosa carina e che io apprezzo.
1: Ma mica è una cosa brutta fare il verso. Pensa che bello, facciamo come BB. Come ho fatto? No, perché io non so fare la voce io provo a fare la voce femminile, ma questa so fare. Andreas Johnson, Glorious. Ma perché come non la so fare la voce RDS?
0: Va bene.
1: Se fosse stata
0: bene.
1: Leo Di Bello, facevo RDS 100%
0: Glorious. No, 100%. Quello è Lao Petrilli. Non è Lao
1: Hai riconosciuto
0: Petrilli?
1: Lao Petrilli?
0: Eh sì, ragazzi, sì, è inconfondibile. Ogni voce dei nostri giornalisti si riconosce.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, dai. Allora, abbiamo trovato.
1: Provate a imitarlo.
0: Abbiamo trovato.
1: Sì. Abbiamo trovato. Tra poco
0: che
1: li metteremo in comunicazione.
0: Oggi.
1: Puntatone, ragazzi, ascoltate tutti, perché mettiamo in comunicazione due ragazzi molto
0: specialissimi
1: interessanti.
0: Specialissimi oggi, sono stupendi, stupendi.
1: E loro sì, come al solito. Io sono brutto e cattivo.
0: Non ho detto.
2: Per un'estate che non finisca mai.
3: Mai. Scegli la nostra app.
2: Estate.
3: RDS. Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.
4: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli €54,90, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
2: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x70 cm, in colori assortiti a soli 8,99 €. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: La scoperta che ti cambia la spesa.
8: Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 € al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente!
10: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 € tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass.

0: Europa sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Pochi minuti e si incontreranno due persone molto interessanti. Vi invito a restare qui.

0: Billie Eilish, bada, bada. Birds of a Feather su RDS.
1: Questo è il bada bada, vero?
0: Questo è il tuo bada bada.
1: Sentite, sentite se non
0: sì.
1: Senti.
2: Bada bada.
0: Bravo.
2: Ehi, hey, senti. Ehi, hey, tesoro, Tuffi, senti che bel rumore.
0: Lo vedi che qua... Guarda, hai rovinato tutto.
1: No, era il disco che è arrivato alla fine.
0: Vuoi, vai a tempo e ti si capisce musicalmente, dico.
1: Ah, invece vabbè. Che da badà, io farò il nananana tra poco.
0: Lo so, ma che è tutt'altra cosa.
1: Martedì,
0: vabbè.
1: Martedì.
0: È tornato il Radio Date. Vai Pagu. Ah no, è vero.
1: È già base Radio Date.
0: È vero. Allora, riprendiamo Pierpaolo, pronto?
3: Eccoci, riprendiamo le fila.
1: Pierpaolo da Lugano, allora. Ma in giro sempre tra Lugano e Milano, in cerca di un ragazzo più o meno della sua età, insomma, interessato.
0: 33 anni, sì. Fisicato, medico, ma con
3: fisicato chi l'ha detto?
0: Io ho deciso.
1: Lui ha detto sportivo, non bodybuilder.
0: Tu per me sei fisicato,
3: esatto, ok.
0: Biondo, occhi chiari.
1: Esatto. Devo dire, Pierpaolo, un sacco di Robby, puoi confermare, un sacco di persone interessate.
0: Ma tu non hai idea, Pierpaolo.
3: Vedi.
0: Pazzesco, pazzesco.
1: Io so anni che dico che sono single, non mi scrive nessuna qua.
0: Tu devi dire che ti chiami Pierpaolo e che hai 33 anni. Forse.
1: Sì, frequento esatto. Poco Lugano, soprattutto.
0: Allora,
3: ma meno male.
0: Tra tutti, noi abbiamo scelto Alessio. Pronto?
4: Ciao ragazzi, buonasera.
0: No, Pierpaolo, già la voce.
3: Ciao Alessio.
0: Ecco.
3: Sei in pazzo, bel team. Ciao Alessio, ciao.
1: Loro si parleranno da soli, tranquillo. Allora Alessio, di tu di dove
0: descriviti.
3: Mi presento io, dai.
1: Bravo, vai.
0: Bravo.
3: Allora, io sono Alessio, sono di Amelia, in provincia di Terni, ho 39 anni, sono un sommelier, mi occupo di vini, ho un negozio di vini. E anch'io sono un grande appassionato di teatro, questa cosa ha incredibilmente risuonato subito. Quindi, in me. Ecco.
1: Sai, cosa ti ha colpito di Pierpaolo? Perché ci hai mandato il messaggio?
3: Ma allora, mi ha incuriosito subito mentre diceva che appunto è un appassionato di teatro e che senza praticare questa passione della recitazione non si sentiva completo, perché è una cosa che anch'io ho vissuto.
0: Certo.
3: E poi quando ha aggiunto che le distanze potrebbero non essere un problema,
1: allora,
3: è stato un messaggio immediato.
1: Te sei fregato così, Pierpaolo, hai detto per me le distanze non sono un problema, e lui anche dall'Umbria si è sentito.
0: Ma anche Alessio ha detto la stessa cosa, quindi ha detto
1: ragazzi,
0: non c'è problema.
1: Se uno si vuole spostare, io ho vissuto tante storie a distanza, sono bellissime.
0: Ma esatto.
3: Ma poi sono marchigiano d'origine, quindi è sulla strada l'Umbria.
0: È vero, sulla E45. Sei biondo o moro?
3: Io sono diciamo mirato i capelli, quindi in questo momento non ho capelli in testa, ma sarei di capelli scuri.
0: Hai la barba?
3: Ho la barba.
0: Madonna Pierpa.
1: Senti, ti depili pure come me il corpo?
3: No.
1: Ah, sono l'unico depilato. Tu Pierpaolo ti depili?
3: Spero che per Pierpaolo non sia un problema.
5: Io praticamente sono glabro.
1: È come me, come me.
0: Okay. Va bene, questo poi ve lo racconterete davanti ad un'anguria, ok?
1: I dettagli. Roberto c'ha paura.
5: Romando Harmony.
0: No, perché siete meravigliosi.
1: Loro potrebbero fare un programma da soli senza di noi,
0: assolutamente. Ma decisamente.
3: La voce, quando volete, guarda.
0: No,
1: ma perché altre persone in passato, gli altri venerdì, sono stati più timidi, dovevamo entrare noi.
0: No, voi siete meravigliosi.
1: Voi andate da soli.
3: La timidezza non so cosa sia.
0: Adoro.
3: Credo
0: allora,
3: che se ci lasciate soli andiamo avanti fino al prossimo rullo
0: pubblicitario. Tranquilli che adesso vi ci lascio da soli.
1: Volete
0: tranquilli.
1: Lasciare le news? Che volete fare?
0: Allora.
3: Lasciamo le news.
0: Vi faccio la fatidica domanda.
1: Sì.
3: Vai.
0: Pierpaolo e Alessio, sì. Volete scambiarvi i rispettivi numeri di telefono?
1: Aspettate.
0: 2, 1.
5: Ho perso la linea.
0: Oddio, chi è che ha perso,
3: come
0: la,
3: ha
0: linea?
3: Perso la linea?
5: Io.
0: Sì. Ma io chi?
3: Vabbè, comunque.
5: Alessio
0: c'è.
1: Pierpaolo. Sì o no?
0: Sì.
1: Vi volete scambiare
3: i
1: numeri?
3: Sì.
0: Felicità della Lampri.
1: Allora, però ci dovete promettere che quando vi incontrate ci mandate un messaggio.
0: Sì, ho capito, ma lo dicono tutti e poi non ci si fila più nessuno.
1: Perché ci rimaniamo male.
5: No, Robby, però mi prenoto per uno spritz.
0: Ma guarda, tesoro, quando vuoi mi sto tenendo il numero.
1: Questi qua vogliono uscire con te.
0: Ma non hai capito che sto già andando con loro.
3: Diamoci il numero anche con Roberto.
1: Vi diamo il numero di. Aspetta, volete il numero di Roberta Lanfranchi?
0: Ve lo do io fuori onda, ragazzi. Allora, Pierpaolo e Alessio. Adesso non attaccate, che
3: sì, no,
0: mentre c'è la musica, vi diamo i vostri numeri di telefono.
3: Va bene.
1: Bravi!
0: Ah, amo, ragazzi. Bacioni, baci. Bacioni.
1: Bocca al lupo.
0: Ciao, ciao, quanti bravi.
1: Let us know.
0: Ciao.
6: RDS insieme a te. Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: fatto uno sfracello di messaggi per Paolo Alessio.
1: Sì, sì.
0: Tutti ci sono... pazzi per loro due.
1: Ma anche donne, Anna da Como donne. Vuole uscire con loro due, insomma. Sì.
0: Sono stupendi, tutti che vi fanno gli auguri, ragazzi.
1: No, perché sono due belle persone, interessanti, con un ottimo italiano e mi sembravano anche
0: colte,
1: curiose, sì, sì. Al di là di tutto, sì, mi sembravano, sì, veramente belle persone. Quindi, secondo me sarà un'amicizia interessante la loro.
0: Decisamente sì, quando il Radio Date è così, io sono così felice.
1: È vero, siamo felici. Felici.
0: Vero?
1: Sì, Gizzi però è più felice se gli diamo la linea.
0: Adesso gliela diamo la linea.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Nuovamente le news su RDS, ben trovato a Gianluca Gizzi.
4: Buon pomeriggio.
3: Subito dopo i 100 secondi con Enrico Mentana.
4: Sono 65.000 gli italiani presenti nell'area del sisma che ha colpito il Venezuela, nella zona della capitale Caracas. La Farnesina prosegue la verifica delle loro condizioni. Salito a 589 vittime e quasi 3.000 feriti, il bilancio provvisorio sono più di 50.000 i dispersi. E fino a 100.000 posti di lavoro in meno il piano della Volkswagen, secondo le rivelazioni dei media. Raddoppiati i tagli previsti in precedenza, 4 stabilimenti in Germania rischiano la chiusura. Accesso non autorizzato ai dati personali di alcuni clienti di Trenitalia, l'attacco hacker rilevato a ottobre 2025. Attivate immediatamente le misure di sicurezza, dice l'azienda, che esclude l'accesso ai dati relativi ai pagamenti. Occorre uno sforzo corale del paese contro il pericolo delle sostanze stupefacenti. Parole di Sergio Mattarella al Quirinale alla cerimonia per la giornata mondiale contro le droghe. Il capo dello Stato sottolinea.
5: Il frammento della vita del futuro di una quantità di giovani che grazie al lavoro che svolgono le comunità, le strutture e tanti volontari impegnati è un patrimonio che arricchisce il nostro paese. Anche soltanto il recupero di una persona per il valore incommensurabile che ha ciascuna persona è un successo straordinario, inestimabile.
4: Il calcio mercato con la sorpresa che arriva da Como, i lariani si tengono Nico Paz e pagano 60 milioni a Real Madrid. Nell'accordo i Blancos inseriscono un nuovo diritto di riscatto per 80 milioni. E ora l'appuntamento con Enrico Mentana in 100 secondi. Buon pomeriggio Enrico.
6: Buon pomeriggio sindaco, buon pomeriggio agli ascoltatori. Perché è importante che una notizia che è tutto sommato minore come il calciomercato, che Nico Paz resta al Como? Nico Paz è il giovane che va al Real Madrid, secondo molti, secondo quello che avevano detto in tanti. Invece il Real Madrid, che è diventata di nuovo la squadra di José Mourinho, restituisce in qualche modo Nico Paz al Como. E che cosa fa? Dice lanciatelo voi in Champions, perché il Como giocherà la Champions League, non dimentichiamolo. Poi semmai entro un anno, se diventa il campione che tutti profetizzano possa essere, ce lo ricompriamo per 80 milioni. Un affarone per tutti. Beh, intanto un affarone per il Real Madrid, che ha fatto crescere un giovane di origine argentina e adesso incassa 60 milioni. Poi un affarone per il Como, che ha saputo valorizzarlo con quel grande allenatore che ha Cesc Fabregas e che adesso lo lancerà nell'Olimpo della Champions League. È un affarone per il calcio italiano perché c'è un campione in più e non era detto che restasse. L'unico che, come si sa, resta in qualche modo a mani vuote è lo squadrone che voleva avere Nico Paz, cioè l'Inter. I campioni d'Italia avevano puntato il giocatore del Como dopo aver perso un altro campioncino, Palestra, che sembrava già quasi vestito di nerazzurro e che invece va a giocare in Inghilterra al Chelsea. Perché vi parlo di tutto questo? Perché in realtà, come già un pochino adombravo stamattina, del calcio del mondiale invece è difficile parlare perché è inafferrabile finché continua questa interminabile serie di partite che servono per decretare chi è che va ai sedicesimi di finale. E allora c'è il mercato, come sempre. E il mercato oggi ci

0: Colors su RDS. Siamo andati a Bergamo, Mauro.
1: Ci andiamo adesso.
0: E abbiamo preso Cinzia.
1: Cinzia!
2: Ciao!
3: Ciao!
0: Tutto bene?
3: Tutto bene?
0: Tutto bene!
1: Senti, siamo a Bergamo, Bergamo, alta, bassa, provincia, dove?
3: Testa. Villa di Serio, ai piedi della Val Seriana.
1: Wow!
0: A piedi sicuro! Vabbè, detto questo.
1: Senti, che fai nella vita?
3: Mamma, casalinga.
1: Bene. E basta questo!
0: Sì. Grande pazienza!
3: Sì, con tre figli, però ormai sono grandi.
1: Okay.
0: Ah, a posto.
1: Hai dato, diciamo che hai dato, ecco.
3: Sì, lasciamo gli altri adesso.
0: Ecco, vuoi venire con noi in galleria? Ci sentiamo una bella canzone, tutti insieme la cantiamo fino a un certo punto, ovvio.
3: Va bene.
0: Dai.
1: Senti, era il 1990 e i Ladri di Biciclette e Baccini

0: siamo entrati in galleria.
1: Sempre sul più bello.
0: Lo so. Senti, ho perso il nome. Cinzia da Bergamo. Sì. Da provincia di Bergamo. Ci diamo tre possibilità per come continua. Sappi che se sbagli, chiunque può dare la risposta esatta, ti sfira l'RDS bag con un messaggio al 388-22-388-22. Speriamo di no. A.
2: Va bene.
0: Continua con mi sento svenire, oppure
1: neanche da bere,
0: oppure C mi sento benone.
2: E la B, neanche da bere sotto questo sole.
1: Sentiamo.
0: Usciamo dalla galleria e senti,
1: brava, bravona.
0: Caldo, grazie, estate, grazie. Sotto questo sole è caldo in Valseriano, comunque lì sì,
2: tantissimo,
0: pure sì.
1: Lo sai che a Bergamo è famosissimo il salame felino?

0: Sì, io me l'immaginavo più a Felino, in provincia di Parma, però anche a Bergamo, evidentemente.
1: Ma se guarda, tutti i salami vanno bene. Sì. Allora, Cinzia, un urlo di gioia.
0: Hai vinto l'RDS bag.
2: Grazie, grazie, grazie.
0: E quindi è un bel regalo sul serio, nel senso che arriva sul serio.
1: L'ho capito te.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: l'epopea dolce nera su RDS, tra pochissime 4 successi in sequenza mixata, ma altri grandi successi.
1: Sì, amici, l'epopea di Manzini e Casciari va avanti fino alle 22. Se volete vedere l'epopea di Francesca Manzini, c'è il 265 della TV.
0: Le epopee sono copertissime oggi.
1: Non c'è purtroppo.
0: Portiamo rispetto.
1: C'è solo immaginazione, amici, potete vedere anche me che diciamo sfiguro al suo fianco, ma questo è comunque 265
0: della
1: TV. È un epopeo
0: di Casciari.
1: Sì, io c'ho proprio poco insomma da mostrare. Comunque guardate.
0: Segaci per favore.
1: Buttaci via. Manda l'RDS Festival.
2: Amici di RDS, Petra Loregian,
3: Leo Di Bello,
2: squadra vincente non si cambia, torniamo in Puglia il prossimo sabato e tutti ci abbracceranno con tanto tanto affetto perché ritorna l'RDS Summer Festival.
3: Per la tappa Monopoli ci saranno con noi un sacco di artisti, cominciando da Anna, ci saranno Benji e Fede, Emma e molti altri.
2: Anche Noemi, Mara Sattei, sono tutti artisti straordinari, quindi voi scaricate l'app di RDS per assicurarvi i migliori gadget, ma soprattutto un posto in prima fila acquistando il nostro RDS Summer Kit.
3: Vi aspettiamo in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli per la più bella festa d'estate.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
5: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca. Vi aspettiamo con tantissime novità. 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione Dynamite, un viaggio nelle miniere tra diamanti e minatori dispettosi a bordo di un disco rotante su un percorso vertiginoso da 12 metri di altezza. Che fai, non vieni a provarla? Cavallino Matto.
6: La nostra storia siete voi, da 20 anni insieme a noi. Cavallino Matto e parco divertimenti che spacca.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
8: Caldo africano, nottate e giornate da incubo. Salva l'estate, scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
9: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo

0: terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Attenzione, grande promo da Teddy.
5: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
6: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto 2 parchi più hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: 19.25, la radio di sera è RDS. Buona estate Italia, saluti cari da Mauro Casciari, da Francesca Manzini, c'è anche Luca Berardinelli che ne vuol mixare 4 belli belli.
10: Togli il play dalle piattaforme streaming, metti il cuore.
11: L'estate è viva solo.

0: su RDS chiude la sequenza mixata del nostro Berardinelli e tra un po' altri grandi successi, ma
1: record, i record della settimana in Italia e nel mondo, li abbiamo cercati, li abbiamo elencati e devo dire che anche questa settimana ci sono stati grandi successi e io non voglio dire di più.
0: Non vi spoileriamo niente, state lì
1: qui. Basta. Su RDS, state qua.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
3: Pupo!
0: Pupo che ha fatto l'esame di maturità.
3: Voto 10, anzi 100.
0: In
3: anticipo, certo. Vediamo poi se riporterà bene. Il cantante ha annunciato che sosterrà gli esami di maturità a 70 anni. Se li supererà sarà maturo. Finalmente da pupo diventerà un ometto.
4: La fase dopo,
2: dalle 7 alle 10. L'energia per la tua giornata è Tutti pazzi per RDS.
5: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
7: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour. La prevenzione femminile è la nostra

0: 33 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
5: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente.
9: Alle 19.42 mi chiedo, sarà bello, sarà brutto, sarà birichino? Sono queste le 3B di 3B Meteo che arriva adesso qui su RDS.
10: Il gran caldo si intensifica questo fine settimana sulla nostra penisola. Già nella giornata di sabato le temperature minime elevate e in ulteriore aumento saranno prossime ai 27-28 gradi in diverse zone del centro-nord. Le temperature massime riusciranno a toccare ed anche superare i 39-40 gradi.

0: tra sabato e domenica. Per il resto il tempo sarà asciutto ed assolato, fatta eccezione per improvvisi temporali di calore in formazione, sempre a ridosso dei settori montuosi. Per il momento è tutto, per saperne di più vi rimando alla nostra app e Trebi Meteo.
1: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: I grandi successi record delle hit di RDS. Tra poco, state qui, intanto al mio paese.

0: Karol G e Manu Chao, viajando por el mundo. Ponte e Giovanotti, DNA.
1: Il tuo DNA, col mio DNA. Il tuo DNA, col mio DNA.
2: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
3: RDS 100%. Grandi successi.

0: Thunder, Imagine Dragons su RDS, 100% grandi successi, e come un tuono arriva il momento dei record della settimana, amici. Oh. Sì, vogliamo onorare chi in Italia e nel mondo sta battendo ogni tipo di record. È entrato questa settimana nel Guinness dei primati.
1: Chi ha iniziato?
0: Inizio io.
1: Vai.
0: Allora, in Basilicata ieri è stato battuto il record mondiale di sollevamento pesi a potenza.
1: Bravi. In Toscana hanno vinto il record mondiale di permanenza in ascensore. Una famiglia è rimasta bloccata per 37 ore, sembrava Petrilli, prima che riuscissero a liberarla. Tutto questo è successo a Chiusi.
0: Beh, complimenti. Posso dire che un record del genere io sarei svenuto prima di 37
1: pure
0: ore.
1: Pure io, sì, onesta.
0: Però, bravi. Restiamo in Toscana, perché questa settimana la fiera delle auto introvabili è stata venduta all'asta per 7 milioni di euro. Sì, la macchina inglese più costosa di sempre, a Carrara. Complimenti, che record.
1: Spostiamoci invece nel Lazio, perché questa settimana un italiano ha fatto il record dei mondi di velocità nello sgomberare gli scatenati a Fondi, in provincia di Latina.
0: Complimenti, Fondi, anche per il caldo quando fai sti lavori oggi.
1: Si diventa fusi.
0: Sì, record pure quello. Anche nel resto d'Europa ci sono grandi record che vi segnaliamo. In Olanda è stato battuto il primato di martellate su una sola mano. 118 martellate a Laia.
1: Aia! Aspetta Mauro, una breaking news.
0: Sì.
1: È stato ritrovato Rocco Siffredi a Chiavari.
0: Ah, beh, complimenti, chi l'aveva visto? Lo salutiamo. Chiudiamo.
1: Chiudiamo con i mondiali di calcio. Ieri il portiere di calcio della nazionale sudamericana ha sventato, ma si svenano lo stesso.
0: Anche svenato.
1: Fa caldo per tutti, ben 204 tiri in porta, record del mondo per il portiere. Hehehehe

0: nel Paraguay.
1: Complimenti, la parte giusta, complimenti ai grandi successi record in Italia e nel mondo.
0: Signore.
1: Bravi, bravi tutti, complimenti. Scusate, adesso riprendiamo il fiato.
0: Sì, sì, anche le forze, soprattutto intellettuali.
1: Sì, Olivia Rodrigo, arriva lei sulla Radio 100%, grandi successi. Anche lei c'ha un record così giovane, e già questo grande successo.
0: Rodrigo.

0: Drop Dead.
1: Drop Dead, Olivia Rodrigo su RDS. Noi ci vogliamo prendere un po' del tempo per dirvi grazie.
2: Ma sì.
1: Mauro,
2: brava.
1: Grazie che ci seguite, grazie che interagite, grazie che ci ascoltate, Graziella, no scherzo. Però sì, se 265 sì, sì. Del digitale terrestre e poi con l'app, perché ci possono vedere dallo smartphone.
2: È vero,
1: insomma.
2: È vero. E volevo anche ringraziare tutti i nostri registi, a partire dal Paguro, perché sì, adesso lui sta per lasciarci, perché insomma sono qua tutto il giorno.
1: Bravo.
2: Sì, tutto il giorno e tutta la notte, e quindi sono la nostra costante, li ringraziamo per la nostra sicurezza, quindi vi diamo un bacino a destra e a sinistra, ok? E anche la nostra redazione.
1: Grazie.
2: Anche la nostra. Come siamo buoni? Sarà il caldo, sai quando uno pensa
1: ma
2: di morire.
1: Ma dobbiamo prendere tempo tecnico. No, no, invece è proprio così. E tra l'altro, ora si chiude un'ora, poi ne inizia un'altra, poi c'è la sequenza mixata.
2: Sì.
1: Poi parleremo. Insomma, basta, vi abbiamo detto tutto qui, basta. Potete anche non ascoltarci più.
2: Adesso c'è un emotional memory. Senti l'emotional memory.
1: Sento.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Stanno per arrivare le 8 della sera di questo caldo venerdì, è già arrivato Lau Petrilli.
4: Buonasera a tutti.
3: Le notizie adesso su RDS.
4: Terremoto in Venezuela in primo piano, col passare delle ore emergono le proporzioni catastrofiche del dramma. Il punto con Gianluca Teodori.
5: I soccorritori lottano contro il tempo perché dalle scosse di magnitudo superiore a 7 sono trascorse poco meno di 48 ore, circa 50.000 persone non rispondono ancora all'appello. Il numero dei dispersi spicca nella contabilità del terremoto in Venezuela, oltre 900 vittime accertate del sisma che insiste su un'area con 7 milioni di abitanti, secondo le stime delle Nazioni Unite. Popolazione che conta un'altissima densità di italiani, 150.000 in tutto i residenti originari del nostro paese. Italo-venezuelani, la definizione della Farnesina, in possesso dei primi dati, in 3 hanno perso la vita, 5 sono feriti, 35 dispersi, ha comunicato il ministro degli esteri Tajani. Alla Guaira, principale porto del Venezuela, a circa 20 chilometri da Caracas, i soccorritori, in gran parte volontari scampati al disastro, scavano anche a mani nude tra le macerie. Le comunicazioni sono difficili, mancano ambulanze, medicinali e materiale di primo soccorso e su questo si concentrano gli aiuti. Un secondo aereo è partito oggi dall'Italia che ha mobilitato un centinaio di unità tra vigili del fuoco e protezione civile.
4: Israele e Libano, nei negoziati di Washington ha raggiunto un accordo quadro. Donald Trump intanto accusa gli iraniani, hanno colpito un cargo che transitava nello stretto di Hormuz. Si tratta di una violazione sconsiderata delle nostre intese, ammonisce il presidente degli Stati Uniti. In Francia è morto un altro bambino lasciato in un'auto surriscaldata dalle temperature altissime di queste ore. È successo a Marsiglia. In Germania registrati 41,3 gradi, un record. Nel Regno Unito, nel Suffolk, si è toccata quota 36,9. In Italia entra in un weekend che si prevede torrido, picco domenica, bollino rosso in 18 città, 6 in allerta arancione. A Milano, inizio del Gay Pride di domani, spostato di un'ora, comincerà alle 17. Sport Formula 1 di Kimi Antonelli su Mercedes, il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Austria, poi Piastri, Norris, Verstappen ed Hamilton su Ferrari, Leclerc ottavo. MotoGP in Olanda, nelle prequalifiche Marco Bezzecchi davanti a tutti con la sua Aprilia, quinto Pecco Bagnaia su Ducati. Ai mondiali di calcio fra un'ora Norvegia, Francia e Senegal, Iraq. Questa è RDS.
6: Buonasera, bentornati su RDS, sono le 20 ancora, fino alle 22 con Mauro Casciari, saluti cari.
3: E Francesca Manzini, amici.
6: Saluti.
3: Saluti carini, naturalmente, certo. Da Francesca Manzini, amici. Carissime amiche, carissime, sai che noi abbiamo un pubblico molto femminile.
6: Molto.
3: E siamo molto contenti. Perché
6: donne,
3: siamo...
6: viva le belle donne, che sono le colonne dell'amore.
3: Dell'amor, non mi veniva la fine, insomma.
6: O della mar.
3: Della mar, sì, la mar. Anche mar.
6: Io quello dicevo.
3: Luca Carboni, amici, era un successo degli anni 90.
6: Bellissimo.
3: Ce l'abbiamo ancora qua in testa.
6: Godiamocelo.
7: Di ogni ora.
8: I tuoi ricordi e le tue emozioni
7: con un successo senza tempo
8: della tua estate.
9: 100% grandi successi. RDS.
0: Estate 1992.

0: Sappiamo cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole.
1: Cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole?
2: La tua musica, la tua estate. Con RDS 100% grandi successi.

0: su RDS chiude la sequenza mixata. Mauro Casciari, cosa hai imparato questa settimana?
1: Ho imparato una cosa, ma lo diremo fra poco. Tu che hai imparato?
0: Io ho imparato a essere professoressa e ti dirò dopo perché.
1: Ok, benissimo.
0: Incredibile.
1: Prima diremo le nostre perle di saggezza di questa settimana, proprio questo weekend, ci piace guardare indietro
0: tanto.
1: E capire quello che abbiamo imparato, poi lo chiederemo a voi.
0: Sì.
1: Intanto bravo JJ Carrozzo che è regia in questo momento.
0: Grande,
1: e lui ha imparato a mixare, l'avete sentito
0: lui
1: poco
0: mixa.
1: Fa.
0: Ne
1: ha mixate
0: lui
1: 4.
0: Ci manda in onda, ti pare poco.
1: Va bene, fra poco su RDS, state con noi, buon venerdì, buon weekend.
2: Su quale palco potresti trovare nei prossimi weekend Anna, Emma, J-Ax, Mr. Rain, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso e molti altri protagonisti di quest'estate?
3: Sul palco dell'RDS Summer Festival, Monopoli e Iglesias, stiamo arrivando.
2: Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto Due Parchi più Hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su Magicland.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Il villaggio più grande del mondo, dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Napoli. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dal 7 al 12 luglio, Coca-Cola Pizza Village prende forma sul meraviglioso lungomare Pertini di Pozzuoli a Napoli. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it e Official Pizza Village.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!
5: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
6: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
7: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
5: Bene, parliamo della casa al mare.
6: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
7: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
8: Sigma, il tuo risultato vale.
9: Quest'estate, Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio, 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in Piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito. Non mancare.
10: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
11: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
12: Smartphone 388-22-388-22. Questa settimana ho imparato che culture, comportamenti, accettazioni e non solo su RDS.

0: Illusion. Illusion, Dua Lipa su RDS. Mauro Casciari, partiamo da te. Cosa hai imparato questa settimana?
1: Il gufo. Questa settimana ho imparato che i ristoranti, quelli che girano, avete presente? Sì. Ci sono molto spesso in alcune città delle torri, anche della televisione, con i ristoranti in alto, col tondo, e il ristorante gira. Ecco, ho imparato questa settimana che non gira tutto il ristorante. Mi chiedevo come fanno con i cavi, con le tubature. Girano solo i tavoli, cioè c'è la corona, il pavimento intorno, un anello con i tavoli, e girano solo i tavoli. Tutto il resto, le pareti, tutto sta fermo, capito?
0: Quindi, invece io ho una notizia.
1: Sì.
0: Ho la terza media.
1: Sì.
0: Mancava un anno al diploma, pazienza, ma mi nutro della curiosità che è la più bella materia di vita che si possa attuare oggi. Ti è?
1: Questa bello, me stessa. Sì, è vero.
0: Sono divenuta professoressa di un nipotino acquisito, si chiama Mattia, che ti saluto tanto, Mattia Perego, perché gli sto facendo ripetizioni di correnti letterarie, artistiche, e neanch'io sapevo di avere tutto sto potenziale. Lui però si trova bene, spero che lo promuovino, spero che si diplomi e quindi, di non averlo sulla coscienza.
1: Quindi la professoressa Manzini,
0: professoressa dire. Manzini, sì, professoressa Mangia.
1: Posso dire che col capello tirato indietro così, con
0: posso
1: questo
0: sembrare?
1: Oggi potresti sembrare, se guardate il 265 della televisione, vedete che sembra un po' ti mancano gli occhialini, gli occhialini trasparenti, quelli leggeri, e la professoressa Manzini
0: è già fatto. Quindi questa settimana io ho imparato a insegnare.
1: Ok.
0: Paradossalmente si insegna, poi si impara. E tu invece hai imparato
1: che il ristorante rotante ruotano solo i tavoli, cioè c'è il pavimento dei tavoli che è un anello per terra e gira solo quello.
0: Esatto. E voi cosa avete imparato? Ditecelo al 388-22-388-22.
1: Un messaggio vocale che inizi con questa settimana ho imparato che e poi continuate voi. Io ho imparato che si può dire il nome della soda in un titolo di una canzone e non è pubblicità. O è pubblicità? Vabbè, sentiamo.
0: Noi agitiamo.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
3: New Music. Novità RDS. Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola.

0: Miau.
1: Cristina Aguilera su RDS. Allora, questa settimana avete imparato cosa?
2: Questa settimana ho imparato che put up significa trazionarsi in lingua italiana. E trazionarsi è un termine che uso io a sport.
3: Allora, brava. Io ho cercato con JJ Carrozzo di interpretare put up, ok? Put up significa trazionarsi. Immagino che sia la trazione è quando tu prendi la barra, la sbarra. Io sto riuscendo adesso in palestra senza seggiolino, con uno sforzo immane, con la gente, la gente sotto che mi guarda, oh mio Dio, ci cade addosso, che sono un po'. Ecco, amici, voi cosa avete imparato questa settimana? Può essere una nozione, una parola.
1: La tecnologia,
3: anche a fare qualcosa, una ricetta.
1: Certo.
3: Io ho anche imparato, sai che avevo imparato a fare, a stuccare il palazzo, fuori il terrazzo con la vernice e lo stucco, poi ho verniciato sopra. Insomma, però vabbè, vogliamo sapere i vostri.
1: Ecco, fatecelo sapere al 388-22-388-22. Adesso.
3: Questa settimana ho imparato che.
4: Esultiamo, tratteniamo il fiato e viviamo ogni partita con passione. Perché ai mondiali tutto il mondo si emoziona. Ma l'Italia ancora una volta non è presente. O forse sì. Dopo aver contribuito alla sicurezza dei mondiali in Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Perché dove il mondo si incontra, la sicurezza parla italiano. Con Zucchetti innoviamo per migliorare la tua vita. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
5: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 27 giugno a Monopoli. Oh.

0: solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato, go for the pleasure.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Valigia che non si chiude, volo che parte tra poco. Ok, facciamo spazio. Via le scarpe col tacco, rinuncio pure al phone, posso partire anche senza pigiama, ma senza la mia collezione di gioielli Sagapò, nemmeno per sogno. Sagapò, l'unico bagaglio indispensabile per la tua estate. Scopri tutte le nuove collezioni su sagapo.it e nelle migliori gioiellerie. Mostrati in tutto il tuo splendore. Ti aspettiamo alla prossima tappa dell'RDS Summer Festival.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno.
3: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
2: Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Che tempo farà? Caldo, fa caldo, semplicemente caldo, ma ne sapremo di più da Trebi Meteo, che sono fantastici, proprio bravi, bellissimi, buonissimi, tutte le Trebi.
5: Il gran caldo si intensifica questo fine settimana sulla nostra penisola. Già nella giornata di sabato le temperature minime elevate e in ulteriore aumento saranno prossime ai 27-28 gradi in diverse zone del centro-nord. Le temperature massime riusciranno a toccare ed anche superare i 39-40 gradi tra sabato e domenica. Per il resto il tempo sarà asciutto ed assolato, fatta eccezione per improvvisi temporali di calore in formazione, sempre a ridosso dei settori montuosi. Per il momento è tutto, per saperne di più vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
6: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Le 20.44 di questo venerdì, cosa hai imparato questa settimana? Diccelo in un vocale al 388 22 388 22, inizia con questa settimana ho imparato che...

0: Bitches su RDS. Questa settimana noi abbiamo imparato delle cose, voi ne avete imparate altre, la voce è tutta vostra.
1: Io mi chiamo Leonardo. Ciao, e vengo da Gaeta. Questa settimana ho imparato un nuovo dribbling di calcio.
2: Wow. Ah.
1: Ciao.
2: Complimenti.
0: Carino, ho imparato un nuovo dribbling di calcio. Sarà un piccolo Ronaldinho. Ancora.
3: Questa settimana ho imparato a fare le maschere sarde con il cuoio. Bellissime.
0: Le maschere grande sarde con il cuoio,
2: sì,
0: bello.
2: Sono proprio maschere, sì, maschere sì, costumi da faccia.
0: Sì.
2: Costumi da faccia. Uno pensa alla maschera sarda e le sardine, no, proprio le maschere.
0: Io pensavo fosse un piatto di pasta, pensate.
4: Questa settimana ho imparato che nella pasta e fagioli fredda estiva ci va la feta.
0: Pasta
4: o
0: e
4: un formaggio che si possa sciogliere, incredibile, non ci avrei mai pensato.
0: Allora aspetta, parliamone. Pasta e fagioli con 39 gradi, uno perché, però ha detto fredda, vabbè. La feta nella pasta e fagioli.
2: Dice di sì, c'è anche il formaggio di pecora nella feta, quindi a me
0: ma
2: piace.
0: Ma c'è anche
2: tanti.
0: Il bagno vicino alla feta.
2: È fetido.
5: Io questa settimana ho imparato che quando finisce una relazione,
0: sì,
5: va bene piangere, va bene fermarsi, va bene prendere tutto il tempo che si vuole.
0: Sì.
5: E il processo di guarigione non è immediato, ci vuole del tempo, non è una linea retta, ci saranno giorni,
0: sì,
5: in cui si cadrà, ma va bene così e ce la si farà, ce la si fa.
0: Lui ha imparato lo spirito di reazione dopo una storia d'amore finita. Vabbè, chiusa una porta, si apre un portone.
2: Esatto.
0: È una questione. Poi, se ci pensi, l'amore in sé, sto dicendo una roba forte, può esistere o non esistere, ma esiste tanto di più la forza di volontà. Quando vuoi bene a qualcuno, quando ami qualcuno, lo vuoi e basta. E per quello ci vuole molto tempo, così come la ripresa. E avrai tante donne, stai tranquillo.
2: Questa è la previsione della,
0: sì,
2: dottoressa Francesca Manzini.
0: Per me posso insegnare, ho preso il via.
2: Amici, adesso noi... Sì, secondo me fra poco ne ascoltiamo anche un altro. Comunque,
0: sì,
2: perché,
0: certo.
2: Perché ho visto che è arrivato anche dell'altro, mi sfrizzo le velo pendulo. Fra poco, dai.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: Relax, musica e tanta compagnia.
1: Summertime on RDS.
2: Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
3: RDS.

0: degli ambassador su RDS e attenzione perché ci sono altre persone che hanno imparato qualcosa.
1: Ciao RDS,
0: ciao.
1: Siamo Matilda e Naomi e ciao. Questa settimana abbiamo imparato il backflip all'indietro. Ciao.
0: Il backflip all'indietro, cioè, hai capito cos'è il backflip?
2: Sì, ma immagino sia ginnastica artistica.
0: Sì, cioè, sì. E le vertebre ciaone.
2: Mamma mia, praticamente vi girate, siete di gomma, vi girate indietro.
0: Sì.
2: Io spero non al volo, ma tipo ponte, credo. Oppure proprio backflip pazzesco, veramente al volo.
0: Fallo tu, Mauro, adesso.
2: Ma per carità, ragazzi, fatelo adesso perché poi la nostra età non vi si
0: deficita,
2: cioè,
0: un po'.
2: Bravi,
0: io
2: bravi,
0: da crodato.
2: Complimenti.
0: Ancora,
2: no, perché abbiamo un appuntamento, amici, ancora anche nel prossimo, in questo weekend.
0: Sì, perché torna l'RDS Summer Festival e torna il nostro RDS Summer Kit, pieno di gadget speciali riservati solo al nostro grande evento estivo.
2: Scopri sulla nostra app come acquistare e godere anche del posto sotto palco in esclusiva per i possessori del Summer Kit e scopri anche le facilitazioni che abbiamo pensato per voi piccoli accompagnatori.
0: RDS Summer Festival, un festival a portata di mano, quindi scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
6: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Dateci un minuto e noi vi diamo il mondo, grazie a Lau Petrilli.
7: Buonasera a tutti.
2: Le notizie adesso su RDS.
7: Medio Oriente in apertura, si è chiuso col raggiungimento di un accordo quadro, il quinto round di negoziati diretti fra Israele e Libano a Washington. C'è ancora molto lavoro da fare, quello di oggi un primo passo, ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio. L'intesa è un grande successo, ma le forze israeliane rimarranno nel sud del Libano fino a quando Hezbollah non verrà completamente disarmato. La reazione del premier dello Stato ebraico Benjamin Netanyahu, incontro lungo e difficile, ma adesso si può andare verso un ripristino della normalità, dicono da Beirut. Venezuela, 920 morti, 3.360 feriti, l'ultimo bilancio del terremoto che ha messo in ginocchio il paese sudamericano. Il numero delle vittime è destinato a salire, fanno sapere le autorità locali. Nel sisma hanno perso la vita anche 3 italo-venezuelani, ce ne sono 35 fra gli oltre 50.000 dispersi, ha reso noto il ministro degli esteri Antonio Tajani. Partito alla volta di Caracas un primo volo dell'aeronautica militare con a bordo personale di protezione civile, vigili del fuoco e Farnesina. Per domani ne è previsto un altro che porterà in Venezuela un carico di aiuti umanitari. Attacco hacker a Trenitalia, l'azienda ha scritto una mail ai passeggeri avvertendoli dell'accesso non autorizzato ai loro dati personali, non riguarda le informazioni sui pagamenti, viene garantito, è stata presentata una denuncia alla Procura di Roma. Sport calcio ai mondiali, il via a due partite a Boston, la sfida tra Norvegia e Francia, Senegal e Iraq si affrontano a Toronto. Questa è RDS.
0: Buonasera, sono le 21:03, ancora un'ora insieme, bentornati su RDS con Mauro Casciari
2: e con Francesca Manzini.
0: Saluti carini.
2: Diretti da JJ Carrozzo,
0: sì.
2: Noi fino alle 10, ma poi lui continuerà per tutta la sera perché è instancabile.
0: Mamma
2: lui
0: mia.
2: Ci scarrozza verso il giorno nuovo.
0: Sì, sì, un giorno nuovo, domani un altro giorno, come si usa al dire. E quindi adesso ci sarà anche Easy Lady, Vanna Spagna,
2: sì.
0: RDS Summer, sì, buonanotte, RDS Social TV, siamo in TV e anche nell'app, scaricate l'app di RDS Social TV Mobile.
2: Tutto quello che sentite lo guardate anche sul canale 265 della
0: esatto.
2: vostra televisione. Ciao!
5: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: soldi.
1: Madame con Marrakesh.
2: Ciao, sono Madame, sono qua. Volevo sapere che cosa parliamo adesso.
1: Io parlo di oleandri.
2: Di oleandri,
1: sì. Volevo capire perché, amici di RDS, gli oleandri stanno in mezzo all'autostrada. Avete
2: perché?
1: Presente, no? Sullo spartitraffico dell'autostrada, in gran parte d'Italia, specialmente al sud, ci sono questi alberi fioriti adesso, che sono in genere fucsia e bianchi, gli oleandri.
2: Ecco, uno li saluta. Ciao Leandri!
1: Sì, non è una scelta. Tra l'altro mio zio in Francia si chiama Leandro.
2: Davvero?
1: Però,
2: allora, sì. Ciao Leandro.
1: Leandro, sì. Sta a Mentone in questo momento. E, la loro presenza non è un frutto di un colpo di sole di qualche architetto paesaggista particolarmente ispirato, ma ha un perché. Allora, innanzitutto l'oleandro resiste alle condizioni climatiche più difficili, più estreme, caldo torrido, aria irrespirabile, certo. Polveri sottili. L'oleandro non viene scalfito dallo smog dell'autostrada, che è tantissimo.
2: Io già mi vedo Christopher Nolan fare, che ne so, oleandronheimer. Può essere capace, Christopher Nolan è pazzesco.
1: Gli oleandri richiedono poca acqua, si adattano facilmente e soprattutto hanno bisogno di poca manutenzione. Avete presente com'è difficile?
2: Niente botox, stanno a dieta di per sé. Bello, mi piace.
1: Avete presente com'è difficile fare manutenzione in mezzo all'autostrada, devono chiudere la corsia, eccetera. E poi servono anche naturalmente a purificare l'aria assorbendo anidride carbonica, questo lo fanno tutte le piante, e riducono anche l'inquinamento acustico grazie alla chioma folta, e quindi riducono anche, specialmente adesso che sono alti,
2: il rumore del fruscio tra le macchine
1: in senso opposto, e anche obiettivamente i fumi dall'altra parte che arrivano contro mano. Praticamente l'oleandro è l'arbusto ideale per stare in mezzo all'autostrada,
2: che
1: ragazzi.
2: Bello, io non ho la patente, l'unico momento in cui sto rimpiangendo di non avere la patente. È l'unico
1: perché
2: evitavo
1: non puoi
2: di farmi botox,
1: non puoi vedere l'oleandro. Va bene amici, adesso lo sapete, se siete in autostrada e ne vedete tanti
2: oleandri,
1: sappiate che non è un caso, insomma.
2: No.
1: Salutiamo anche tutti quelli che fanno le rotatorie, vi dedichiamo Circles di Post
2: le
1: Malone.
2: Rotatorie, ma sì.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Madame, mama non mama.
2: Faccio mama non mama finché non mi ami. Scorro para per para finché non mi parli.
0: Anna, White Girl Wasted.
3: Lasciami stare, sono White Girl Wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su RDS, 100% grandi successi. Francesca Manzini, Mauro Casciari diretti da JJ Carrozzo. Parlavamo prima degli oleandri in mezzo all'autostrada, c'è un messaggio.
1: Vai. Oltre sì, gli oleandri sono piante velenose e c'è una leggenda che dicono che i francesi vinsero una battaglia con i romani proprio perché una volta che conquistarono il villaggio cossero le carni delle pezze e dei banchetti con rami di oleandro, il che avvelenarono tutti i soldati e il giorno dopo morirono tutti e il villaggio francese tornò libero.
2: Beh. Che storia, è anche velenosa,
0: eh sì.
2: Però come nella vita ci sono vantaggi e svantaggi, ma siamo pronti?
0: Siamo pronti, amici.
2: Ci siamo?
0: Ci siamo. Questo è il weekend della terza tappa del

0: L'RDS Summer Festival.
1: L'appuntamento è a Monopoli in piazza Vittorio Emanuele II, sin dalle 16 per l'apertura del nostro villaggio e aspettare insieme il grande live serale, ovviamente con tutti i vostri artisti preferiti.
0: Scarica l'app di RDS e scopri com'è facile acquistare il Summer Kit con tutti i nostri nuovi gadget e ti dà anche diritto a vivere la serata in prima fila.
1: Ma ragazzi, RDS.
0: Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia. Vivi il divertimento!
5: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano.
6: Lollo, caffè, gusto e passione.
7: Dita blu, mani sempre fredde e doloranti, rendono difficili i gesti quotidiani. Il 29 giugno è la giornata mondiale della sclerosi sistemica. Per saperne di più, visita il sito della Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente.
10: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Dal 2 al 5 luglio il Centro Tecnico Federale di Recetto ospita la Recetto Pro. I migliori campioni del circuito mondiale di sci nautico si sfidano in un evento mozzafiato organizzato dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Adrenalina, salti incredibili e tanto divertimento ti aspettano. Non mancare, l'ingresso è libero.
17: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
0: Le 21:22, la radio di sera è RDS. Buona estate Italia, saluti cari da Mauro Casciari, da Francesca Manzini, c'è Luca Berardinelli che ne mixa 4. Attenzione ai grandi successi italiani che stiamo passando, fra poco si vince.
18: Se è un grande successo, suona su RDS.
19: Se è un grande successo, suona su RDS.
20: Papà, buona domenica.
21: Saif, buona domenica.
22: Buona domenica.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Anche d'estate i successi senza tempo che ami
2: li trovi su RDS 100% Grandi Successi.

0: Daniel Potter su RDS. Beh, adesso andiamo in un momento molto fiabesco,
1: sì.
0: Favoloso.
1: Sì, amici, se voi ci avete ascoltato in queste tre ore, avrete sentito tanti grandi successi italiani. Ecco, cinque di questi grandi successi finiscono dentro tre ore favolose. Tre ore da favola, una fiaba che fra poco vi racconteremo. Se riuscirete a trovarne almeno tre, vincerete un RDS bag. Sei
0: che
1: pronta?
0: Meraviglia!
1: Eh sì, sarà splendido. Vuoi dare il numero per giocare?
0: Certo.
1: Se te lo ricordi,
0: È il 38822 38822.
1: Favolosa. Voglio giocare. Su RDS.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
0: Pronto?
4: Pronto.
0: Ciao.
4: Salve a tutti.
0: Allora, Loris è appena uscito dal veterinario col cagnolino.
4: Nome Leo.
5: Bello, Leo.
0: A tre mesi. Torna a casa. Cucini tu stasera?
4: Cucino io.
5: No, sì, cucina sì. Leo.
0: No,
4: sono
0: no.
4: Single. Mi cucino da
5: solo.
4: Cucina Leo, sì.
5: Si cucina Leo. Stanno lui e Leo che cucina, scusa.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza!
6: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza

0: Sa tutto e che no? Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato, go for the pleasure.
1: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità. 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione Dynamite, un viaggio nelle miniere tra diamanti e minatori dispettosi a bordo di un disco rotante su un percorso vertiginoso da 12 metri di altezza. Che fai, non vieni a provarla?

0: 1993 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Strada facendo.
6: Or dunque, ascoltatori, venite nel mondo delle favole di RDS 100%. Grandi successi fiabeschi. 38822 38822.

0: Dracula, Tame Impala e Gianni su RDS.
1: Amici, sono state tre ore veramente piene di grandi successi anche italiani. Adesso qualcuno che ci ha ascoltato dovrà individuarne tre su cinque in una favola fantastica.
0: Beh.

0: Andiamo a Treviso, tre ore da favola, Treviso. Pronto?
1: Giusto.
2: Pronto?
1: Ciao, buonasera, come ti chiami?
2: Buonasera, mi chiamo Alessia, buonasera.
1: Ciao Alessia.
0: Ciao. Alessia, ciao. Che fai nella vita?
2: Nella vita sono un'impiegata.
0: Sei giovanissima dalla voce, no?
2: No, in realtà no.
0: Però, vabbè.
1: Eccoci Mauro.
0: Vabbè,
2: sono quasi 50.
1: Giovanissima.
0: Fantastico. Allora,
1: sei
0: adesso
1: pronta?
0: Noi leggeremo una favola. Ci sono dentro cinque titoli di cinque grandi successi italiani che abbiamo trasmesso, diciamo, in queste tre ore. Verso la fine cerchiamo di darti un aiuto. Se ne azzecchi tre, vinci la RDS Bag. Se dovessi sbagliare, anche solo uno, il primo che ci scrive i tre titoli giusti vince al posto tuo. Speriamo di no.
2: Okay.
0: Speriamo di no, Alex.
2: Va bene, ci provo.
1: Ah, c'era una volta un folletto che riceveva 100 messaggi, ma cercava solo un vero amico.
0: Un giorno nel bosco sentì un dolcissimo canto d'amore che lo guidò fino a una radura incantata.
1: Gli animali lo accolsero sorridendo e gli dissero tutti insieme: buona domenica!
0: Lui rispose confuso: ma volevo capire! Ma una civetta gli sussurrò che certe magie si vivono più che essere spiegate.
1: Allora sorrise e disse: sorry, scusa, lo sento. E vissero tutti felici e contenti.
0: Allora, cara Alessia, la tua testolina ha trovato tre grandi successi italiani che abbiamo trasmesso e che trasmettiamo spesso su RDS?
1: Sentiamo.
2: Sì. Sorry, scusa, lo sento.
1: Sì.
0: Sì.
2: E buona domenica.
1: Sì.
2: E canto d'amore.
1: Sì. Vieni!
0: Poi c'erano anche volevo capire 100 messaggi. Brava Alessia!
1: Brava Alessia!
0: Complimenti, RDS premia chi l'ascolta e quindi la RDS Bag arriva a casa tua. Tu sei proprio di Treviso città o un qualche paesino?
2: Grazie.
0: Particolare.
1: O tre mandibole, di dove sei?
2: Sono in provincia di Treviso.
0: Dove?
2: Esattamente, a Conegliano.
0: Ah, Conegliano Veneto.
2: Sì.
0: Vabbè, è grosso.
1: Te capio, e quindi un bel urlo di gioia, vai!
2: Evviva, grazie!
1: Era meglio non farlo.
0: Dai, esatto. Buon weekend!
1: Ciao Alessia, grazie!
2: Grazie a voi!
1: Ciao,
2: buona serata!
1: Ciao.
2: Grazie,
0: brava,
2: ciao!
0: Brava.
3: Ciao! RDS insieme a te!
4: RDS insieme a te!
3: Ogni giorno suona meglio!
5: It sounds better.

0: una festa qui.
1: È partito, qui siamo partiti tutti, il caldo incombe ed entra anche nelle nostre menti. Mauro Casciari, grazie di questo venerdì insieme.
2: Grazie,
1: Gigi Carrozzo.
2: Grazie a Francesca Manzini. Grazie. Adesso è una lotta fra chi è più abbronzata, devo dire che un po'
1: allora,
2: vince Francesca.
1: Carlo Conti è passato a RDS.
0: O forse è proprio la sua influenza.
1: O la sua influenza.
0: La sua presenza
3: vabbè,
0: nell'aria.
3: Ragazzi, però è anche abbastanza normale, dai,
1: Paolo,
3: in questo periodo.
1: Buonasera,
3: uno...
1: Paolo.
3: Buonasera, buonasera. Buonasera, amore.
1: Brava, sì.
3: Se uno ha un po' di tempo per andare al mare, cioè per mettersi anche in giardino nel caso ci sta, no?
1: Beh, Paolo, anche tu all'abbronzatura è incredibile.
0: Ad abbronzatura anche tu, Paolino, stai bene.
3: Sì,
0: però.
3: Sì, sì, ma perché guarda, devo dirvi, l'ho scritto anche sui miei profili social, che dopo tre giorni, domenica, lunedì, martedì, di questa settimana molto difficili,
1: certo,
3: non è stata bene mia madre, insomma, vabbè, non voglio entrare nel discorso, mi sono dedicato due giorni di mare.
0: Bravo.
1: E si vedono tutti,
3: come non male.
1: Queste dediche si sono viste tutte.
0: Anche questo occhio azzurro che risalta dall'abbronzatura.
3: No, verde, verde, verde, però magari sembra azzurro in TV.
1: Prego, Mauro.
2: Posso presentarvi ufficialmente, perché chi guarda il 265 ci vede tutti e quattro come un poker, ma chi no, allora Mauro Casciari e Francesca Manzini se ne vanno, è stato bello tre ore, Gigi Carrozzo rimane e accompagnano questa serata il solito Paolo Piva, sempre
1: Roberta presente.

0: Fiore,
1: e Roberta,
0: insomma.
1: Fiore, che è meno solita,
2: sì,
1: a quest'ora.
2: Dammi un grrr.
3: La sigla, dammi un grrr.
2: Un che?
3: Noi abbiamo, insomma, le nostre,
2: sì,
3: cose,
2: le nostre
3: da
2: cose
3: da portare avanti.
2: Esatto.
3: Siamo insieme fino a luna con Paolo Piva e cominciamo da buona la prima, giusto Paolo?
4: Buona la prima, guarda, velocissimi, vi diamo una parola, vi chiediamo se volete giocare con noi, inizia weekend, quindi tutti felici, abbiamo voglia di cantare, se avete voglia di giocare con noi e vincere l'RDS Bag, dovete cantare per primi. Quale canzone? Non importa, l'importante è che abbia all'interno la parola che noi stiamo per dirvi. E attenzione, dovete iniziare a cantare esattamente da quella parola lì, ovunque si trovi nel testo della canzone, d'accordo?
2: E qual è questa parola?
4: È un po' più difficile stasera, l'abbiamo detto settimana scorsa, l'avete citata, stasera lo facciamo, visto le temperature, la parola è caldo. È un po'
2: ce
4: meno facile
2: già?
4: Stasera, però ci sono.
3: Brava.
4: Ci sono, ci sono. Non dirla, non dirla. 3882, iniziate a cantare la prima canzone che vi viene in mente partendo dalla parola caldo. Vai.
3: Scatenatevi. Grazie Mauro Casciari, grazie a Francesca Manzini.
2: Ciao Roby, grazie. Ciao Paolo. Buonasera, buon lavoro.
4: Ciao.
5: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
6: Summertime.
7: La tua estate è piena di ricordi.
5: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
4: Mentre voi cantate, noi andiamo in redazione per scoprire quali sono le ultime notizie. Lao Petrilli ci aggiorna, sentiamo quindi che cosa succede.
8: Buonasera, corsa contro il tempo in Venezuela. Dopo il terremoto dell'altro ieri si scava a mani nude per tentare di trarre in salvo chi è intrappolato sotto le macerie. I dispersi sono più di 50.920, i morti accertati, tra loro 3 persone con nazionalità italiana. Nodi a sbolla all'accordo fra Israele e Libano firmato in serata a Washington. La via dei negoziati va abbandonata, afferma il movimento, per il quale nel paese dei cedri si rischiano pericolose divisioni interne. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu dichiara: le nostre forze armate rimarranno nel sud del paese fino al disarmo di Hezbollah. Il governo di Beirut, commentando il raggiungimento dell'intesa, ha parlato di un primo passo verso il ripristino della normalità. Donald Trump minaccia l'Unione Europea a dazi al 100% su tutte le merci se venisse introdotta una digital tax alle imprese americane. Risponderemmo con rapidità e decisione per difendere i nostri diritti e la nostra autonomia normativa, la replica da Bruxelles. Attività effusiva a 3.000 metri di quota associata ad un costante aumento del tremore vulcanico. La protezione civile fa scattare l'allerta gialla per l'Etna in vista di una possibile rapida evoluzione dei fenomeni. Sport, calcio ai mondiali, Francia in vantaggio 3-1 sulla Norvegia senza Haaland a riposo. Dembélé autore di tutte le reti dei transalpini. Senegal-Iraq sull'1-0. Questa è RDS.
3: E ci siamo, 22.02 di questo venerdì 26 di giugno. Ben ritrovati amici, buonasera Paolo Piva.
4: Buonasera Roberta Fiore. Eccezionalmente ci sei tu questa,
3: sì,
4: sera fino a luna con me, ma le buone abitudini restano, quindi abbiamo iniziato come sempre con buona la prima, ossia il gioco che vi permette di vincere l'RDS Bag se cantate adesso la prima canzone che vi viene in mente, però partendo dalla parola caldo.
3: Caldo, 3882, il più veloce di voi che comincerà a cantare da quella parola esattamente si porterà a casa un RDS Bag. Quindi insomma, pensate alla canzone, cantatela e registrateci un audio WhatsApp.
4: Ci sono, ci sono.
7: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni
7: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: Se è un grande successo, suona su RDS.
1: Se è un grande successo, suona su RDS.
2: Mentre un uomo sfiderà gli dèi.
3: Achille Lauro.

0: mattina.
1: Noemi, ma che caldo fa? No, tu cosa fai questa sera? Perché in questo momento c'è una temperatura molto alta qui negli studi di RDS, quindi insomma ero rimasta un attimo a cercare il, il condizionatore.
2: Beh, però non hai sbagliato parola, perché la parola con cui giochiamo questa sera per iniziare il weekend con il nostro buona la prima è proprio caldo, e quindi state mandando un sacco di messaggi nei quali avete dimostrato di aver voglia di cantare, ma dovete cantare da quella parola lì, la prima canzone che vi viene in mente.
1: Dalla parola caldo.
2: Dalla
1: quindi,
2: parola caldo.
1: Mandate,
2: esatto,
1: i vostri messaggi vocali 38822 38822, tra poco qualcuno viene in diretta con noi e si porta a casa l'RDS Bag.
0: Amici di RDS, Petra Loregian,
3: Leo Di Bello,
0: squadra vincente non si cambia, torniamo in Puglia il prossimo sabato e tutti ci abbracceranno con tanto tanto affetto, perché ritorna l'RDS Summer Festival.
3: Farà tappa Monopoli, ci saranno con noi un sacco di artisti, cominciando da Anna, ci saranno Benji e Fede, Emma e molti altri.
0: Anche Noemi, Mara Sattei, sono tutti artisti straordinari, quindi voi scaricate l'app di RDS per assicurarvi i migliori gadget, ma soprattutto un posto in prima fila acquistando il nostro RDS Summer Kit.
3: Vi aspettiamo. Siamo in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli per la più bella festa d'estate.
4: Dal 2 al 5 luglio il Centro Tecnico Federale di Recetto ospita la Recetto Pro. I migliori campioni del circuito mondiale di sci nautico si sfidano in un evento mozzafiato organizzato dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Adrenalina, salti incredibili e tanto divertimento ti aspettano. Non mancare, l'ingresso è libero.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
6: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
7: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
8: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
9: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti, a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
12: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer, con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
2: Siete bravissimi nel giocare a buona la prima, qualcuno è stato un po' fregato e tra poco capirete.

0: Beh, saranno contenti i francesi. Credo la partita della Francia sia andata o stia andando bene. Poi ricontrollo. Non ho seguito molti mondiali in questa settimana per vicende private. Però devo dire
1: perché
0: che
1: non c'è l'Italia che gioca, diciamo.
0: Anche sì, questo è un po' l'elemento fondamentale. Anche
1: mi dispiacere.
0: Ero in un posto ieri, tra l'altro, dove c'erano tutti i tedeschi. Quindi vedevamo le partite in tedesco. Poi ti racconto. Nel frattempo stiamo giocando con buona la prima. Iniziamo comunque il weekend cantando. Siamo contenti che è iniziato a fine settimana. E vi abbiamo detto, iniziate a cantare per buona la prima. Il nostro gioco, la prima canzone che vi viene in mente iniziando dalla parola caldo, ok?
1: Sì.
0: Quelli che sentiamo adesso però non sono quelli che hanno vinto, ovviamente sono quelli che hanno fatto magari giusto, però sono arrivati non per primi, per buona la prima vince la prima, no?
1: Sono caduti anche in qualche tranello adesso.
0: Qualcuno sì, qualcuno
2: caldo
0: sì.
2: De-

0: È un po' la fine.
1: Grazie,
0: anche per
1: da Matera.
2: Che Alice era questa? Come era Alice questa?
0: Grazie Alice, insomma, per averci allietato.
2: No, Alice non lei. No, dicevo.
0: Chi l'ha scritta?
2: Credo Alice la cantante che cantava. Credo, non vorrei sbagliarmi. Poi, mi sembra, ma.
3: Faccio un tuffo sotto il sole.
4: Ehi.
3: Faccio un caldo che si muore.
4: Yo.
3: Quest'estate non si dorme.
4: Ehi.
3: Me la bevo con un cocktail.
0: Sono anche impegnati in due con i coretti. Capito? Bello, bello.
2: Questa sia invece, credo sia invece Baby K. Un'altra canzone estiva. Vedi che ce ne sono con caldo, gli ascoltatori vengono in mente. Sentiamo ancora, dai.
5: Caldo fa. Ma che caldo fa.
0: Qui sono caduti un po' in un tranello, perché ma che caldo fa in realtà è il titolo che cioè, come dire, questa frase ricorda, richiama un'indimenticabile canzone di Nada che però si intitolava Ma che freddo fa.
2: È cantata con quel mood lì, assolutamente sì.
0: L'ha riadattata con la parola caldo.
2: Vogliamo sentire l'originale di Nada?
0: Sì.
6: Che freddo fa.
2: Però c'è una canzone di Viola Valentino invece che si chiama Che caldo fa, che è questa qui, però.
7: Che caldo fa, che caldo fa.
2: Non è la stessa cosa, però.
0: Perché la parola caldo nella canzone di Nada in realtà non compare, quindi insomma sono caduti un po' in questo tranello, però abbiamo scoperto qualcosa insomma di nuovo. Vero. È sempre bello, quindi.
2: Mi ha ricordato due canzoni interessanti, belle. Abbiamo però la vincitrice al telefono, Giada, da dove? Pronto?
0: Da Spoleto, ciao. Oh. Giada.
8: Pronto, ciao, buonasera, ciao a tutti.
0: Ciao, come stai?
8: Giada. Tutto bene, voi?
0: Molto bene, molto bene, grazie.
2: Giada, allora, senza indugi, canta subito la canzone, la prima canzone che ti è venuta in mente proprio della parola caldo, vai.
8: Caldo ma sei tu che alzi la temperatura, non i fiori ma sei tu che profumi

0: erano gli 883. Brava, esatto. Giada. 883 che sono stati tra l'altro in concerto qui a Roma proprio martedì sera, come al solito sold out. A quale generazione appartieni, Giada?
1: Io sono degli anni 80.
0: Ecco
1: 83,
0: perché li conosci così sì. Bene, brava. Sì, sì, quindi sì. Sei una fan, anche io immaginavo, perché poi ti viene subito all'orecchio, ti sei ricordata di questa canzone, probabilmente perché abbiamo consumato questi brani negli anni 90.
1: Subito,
0: ti porta a casa una bella RDS Bag. Brava Giada, buon weekend.
1: Grazie, ciao.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità RDS.
3: Capri Ponte e Giovanotti. DNA.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti.

0: Died in Your Arms. Alle 22.38 di questo venerdì 26 di giugno abbiamo appena regalato un RDS bag. Tu accennavi prima, Paolo, al fatto che hai vissuto un'esperienza un po' particolare in mezzo ai tedeschi guardando una partita di calcio dei mondiali 2026.
1: Ma insomma, sì, perché l'ho detto che sono stato in questi due giorni, mi sono concesso un po' di mare, sono stato a Jesolo in provincia di Venezia e in questo periodo Jesolo è strapieno di tedeschi.
0: Popolato
1: e quindi
0: tedeschi.
1: Ieri c'era la partita della Germania che tra l'altro ha perso. Quindi cioè, stavo bevendo una cosa, stavo mangiando e c'era la partita in tedesco, quindi mi sono visto tutta la partita in tedesco. Però a proposito di mondiali, cioè tu hai un'idea secondo te su chi potrebbe vincere?
0: Ma io tifo per gli allenatori italiani che allenano squadre non italiane.
1: Ecco, va bene, però c'è una ragazza che ha annunciato con una sua teoria chi potrebbe vincere i mondiali. Tra poco ve la raccontiamo.

0: offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Valigia che non si chiude, volo che parte tra poco. Ok, facciamo spazio. Via le scarpe col tacco, rinuncio pure al phone, posso partire anche senza pigiama, ma senza la mia collezione di gioielli Sagapò, nemmeno per sogno. Sagapò, l'unico bagaglio indispensabile per la tua estate. Scopri tutte le nuove collezioni su sagapo.it e nelle migliori gioiellerie. Mostrati in tutto il tuo splendore. Ti aspettiamo alla prossima tappa dell'RDS Summer Festival.
2: Dita blu, mani sempre fredde e doloranti, rendono difficili i gesti quotidiani. Il 29 giugno è la giornata mondiale della sclerosi sistemica. Per saperne di più, visita il sito della Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
3: Il villaggio più grande del mondo, dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Napoli. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dal 7 al 12 luglio, Coca-Cola Pizza Village prende forma sul meraviglioso lungomare Pertini di Pozzuoli a Napoli. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it e Official Pizza Village.
4: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
5: Fermato di sapere, insomma, come andrà a finire la Coppa del Mondo 2026 con una strategia particolare.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me su RDS. Serata di venerdì, iniziato ufficialmente il weekend. Abbiamo parlato anche di mondiali, perché insomma la Francia, sì, lo stavo dicendo, ho guardato il risultato, credo stia vincendo in questo momento 3-1, per cui sta andando abbastanza bene. Quella che sentite in sottofondo, infatti, è un po' la colonna sonora dei mondiali, no?
2: Sì. La canzone di Shakira.
1: Shakira, bella, tra l'altro. Senti, c'è una teoria, sì, di una TikToker.
2: Sì. Che sta girando un po' sui social.
1: Sì, che uno già dice: è una TikToker, che ne sa di come andare ai mondiali, cioè non è un'esperta.
2: Eppure
1: no?
2: È diventato virale questo video. Perché lei sembra essere convinta di sapere chi vincerà la Coppa del Mondo del 2026.
1: Allora, la sua teoria è questa: è americana. Lei ha guardato per anni il Super Bowl, uno degli eventi sportivi più visti, il football americano, quindi, nel mondo. E dice che voi sapete che non tanto la Coppa, il premio è, ma ogni edizione del Super Bowl, come ogni edizione dei mondiali, ha i suoi colori ufficiali. Okay,
2: diciamo che è una teoria cospirazionale.
1: Non lo so, però. Beh. Comunque devo dire che ci sono questi colori ufficiali, no? E lei dice: ogni volta che c'è il Super Bowl, ho controllato negli anni, i colori ufficiali della manifestazione corrispondevano.
2: Si intende, scusami, il logo e i colori del logo.
1: Sì, diciamo, i colori del logo, però non solo il logo, perché ad esempio il logo dei mondiali 2026 è bianco e nero, se ci pensi, no? Esatto. Le grafiche proprio che si utilizzano per i colori di quel mondiale o di quel Super Bowl, ok? Che diventano i colori ufficiali di quell'edizione. Lei dice: corrispondono ogni anno ai colori della squadra che vince. Se è così anche per la FIFA, e lei è andata a vedere nei mondiali passati, non vi sto dicendo che ha ragione, vi sto raccontando quello che spiega lei, i colori delle grafiche ufficiali dei mondiali corrispondono ai colori più o meno delle squadre che hanno vinto.
2: Quindi quest'anno secondo lei vincerà il Portogallo?
1: Perché guardando i colori ufficiali sembra che ci siano i valori cromatici, mettiamola così, dei colori della bandiera del Portogallo e della maglia del Portogallo, perché lo scudettino poi che c'è ha un altro colore che è richiamato proprio nei colori ufficiali dell'edizione. Andiamo a verificare. Però mi piace tantissimo quella teoria. No, non so e non credo che il Portogallo potrà vincere.
2: Sei un po' ispirazionale tu, vai, sei un po'.
1: No, mi piace curiosare e vedere. Devo dirti che ho l'impressione che il Portogallo non li vincerà questi mondiali. Però
2: non ha le carte in regole per farlo, dici. Chi vincerà
1: così,
2: secondo te, Paolo?
1: Ah, no, non lo so.
2: Dai,
1: non
2: fammi
1: lo so.
2: Un pronostico,
1: non ho seguito,
2: voglio sapere.
1: Non ho seguito, direi una stupidaggine. Però.
2: Cioè, vai a vedere le teorie cospirazionali.
1: Ma perché non ho una risposta, quindi mi fido di quello.
2: Ma buttati!
1: No, ma non credo Portogallo.
2: Brasile, secondo me.

0: me piacciono molto questi incroci di personalità sia artistiche che personali, devo dire. Cattive Abitudini, secondo me, è venuta proprio una bella canzone.
1: Una bella canzone, sì, molto estiva, ci piace. Poi, insomma, trasmettiamo a 100% grandi successi, loro non possono che essere protagonisti come la musica. Fino a luna siamo insieme. Paolo Piva, Roberto Fiori, torniamo tra poco.
2: Tra poco,
3: tra poco,
2: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
2: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Tornare in redazione, l'appuntamento è quello con l'attualità in 60 secondi. Per gli aggiornamenti sui fatti più importanti di oggi, per noi c'è Lau Petrilli.
4: Buonasera, tre persone con passaporto italiano tra le 900 vittime accertate del terremoto che ha piegato il Venezuela, oltre 50.000 i dispersi, situazione drammatica, negli ospedali aiuti in arrivo da tutto il mondo. Timora dall'Iran, esplosioni nella città portuale di Sirik, il Pentagono ha appena fatto sapere che sono stati bombardati depositi di missili e droni, colpite anche postazioni radar. Nel pomeriggio Donald Trump aveva denunciato il lancio di droni verso alcuni cargo che transitavano nello stretto di Hormuz, parlando di violazione degli accordi con la Repubblica Islamica. In serata a Washington la firma di un'intesa quadro fra Israele e Libano, con la quale è stato riferito si stabilisce un percorso strutturale per arrivare al disarmo di Hezbollah. L'organizzazione si scaglia contro il negoziato, si rischiano pericolose divisioni interne, il monito. Prezzo del petrolio a $69.23 al barile a New York, scende per la prima volta sotto quota 70 dalla fine di febbraio, e a Wall Street azionario in calo. In chiusura l'indice Dow Jones ha perso lo 0,09%, Nasdaq meno 0,24%. Sport calcio ai mondiali, Francia-Norvegia 3-1, tripletta di Dembélé, Senegal dilagante con l'Iraq 5-0. Ufficializzato con un post sui social l'acquisto della regina, il nuovo patron è Claudio Lotito. La squadra prenderà parte al prossimo campionato di Serie D. Questa è RDS.
5: Sono le 11 meno 20 secondi per la precisione, quindi siamo davvero, spacchiamo quasi il secondo questa sera. Buona serata a tutti ancora, buon weekend, buon inizio di weekend da parte nostra. Coppia inusuale questa sera, Paolo Piva, che sono io, di solito ci sono, ma con me c'è Roberta Fiore.
3: Sì, e qui con me da Roma c'è anche JJ Carrazzo, siamo insieme fino a luna. Questa sera, come dicevi tu, eccezionalmente sostituisco Francesca Romana D'Andrea, ma cosa importante da ricordare, siamo anche sul 265 del digitale terrestre.
5: Esattamente, la nostra RDS social TV. Oh, attenzione, se state partendo per un viaggio ci sono delle regole da rispettare, queste non le sapevo, devo dire.
3: Tra poco le scopriamo insieme.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo
7: della tua estate.

0: Harry Styles, American Girls, 23.06 di questo venerdì 26 di giugno, America, ma anche tanti altri paesi al mondo. Insomma, siamo rimasti colpiti, io e Paolo Piva, da questo articolo che parla del fatto che in 21 paesi al mondo i turisti possono incappare in misunderstanding, o meglio, anzi peggio, possono addirittura rischiare il carcere se si infrangono alcune leggi riguardanti i divieti legati ai colori che si scelgono di indossare.
1: Beh, ad esempio, non preoccupatevi, nel senso che non è che dovrete andare in giro per forza con degli abiti bianchi e basta, però se state partendo per un viaggio
0: mettete in valigia,
1: sì, date un'occhiata a di solito si fa, no? Se andate in un paese estero si dà un'occhiata a quelle che sono le abitudini, le regole, le abitudini anche di quel paese, in questo caso proprio leggi, per la precisione,
0: quindi roba seria.
1: Sì, ci sono dei paesi nello specifico che non permettono di indossare abiti mimetici.
0: Esattamente.
1: Cioè non potete, sì, perché sono legati ovviamente, come sempre, dappertutto,
0: certo, all'abbigliamento militare, un po' di sicurezza.
1: È vietato. Porca miseria, bisogna stare attenti perché ci sono tanti paesi. Ecco, i paesi che hanno il mimetismo vietato, diciamo.
0: Eh sì, in alcune parti dei Caraibi, per esempio, anche ai civili non è permesso di indossare, insomma, l'abbigliamento camouflage, per esempio.
1: Filippine?
0: Sì.
1: Ecco, Nigeria, Uganda, Ghana, Arabia Saudita, Madagascar, Zambia, ce ne sono veramente tantissimi, ragazzi, anche in Giamaica in teoria è vietato.
0: Sì.
1: Barbados, insomma ce ne sono veramente tante, per cui consultate una lista
0: la guida
1: di paesi,
0: insomma, che andate a visitare, per evitare così confische, multe o anche solo una conversazione imbarazzante con le autorità locali.
1: Addirittura al carcere, quindi capite che può essere anche molto seria la cosa. Ma tu che sei più afferrata di me probabilmente in ambito moda, ma va ancora il camouflage?
0: Io devo dirti che per quanto mi riguarda non lo utilizzo, non è una cosa che mi è mai troppo piaciuta, però viaggiando io ricordo, non so, forse mi sto tirando fuori un luogo comune, però adesso che ci penso ho trovato anche riscontro ultimamente nella realtà dei fatti viaggiando. Gli italiani solitamente si riconoscono perché indossano qualcosa di camouflage.
1: Ah, sempre?
0: Il pantalone, il cappellino.
1: Ma perché da noi
0: camouflage
1: è andato molto di moda, non so se
0: per
1: quest'anno
0: tanti
1: va
0: anni,
1: ancora. Io non lo vedo moltissimo quest'anno, effettivamente. Magari.
0: Si diceva che l'italiano spesso lo riconosce all'estero perché di solito dovrebbe essere perché è vestito bene, in questo caso tutto il contrario.
1: No,
0: comunque probabilmente l'italiano
1: moda
0: l'ha sempre interpretato come, no, un abbigliamento comodo, tipo la tuta, tipo qualcosa di comfort anche per viaggiare per tante ore in aereo, quindi, però per quanto mi riguarda no, è una cosa che io non ho mai indossato.
1: Vabbè, insomma, fate attenzione, consultate quella lista per essere sicuri che il paese dove andate non vi faccia una multa salatissima perché vi siete messi un abito di moda in Italia che invece in quel paese è un grosso problema.
0: Eh sì,